0: che gli ho sempre morto, né? Ne me ne chiedo la poco. Ma non gli ho sempre morto. Non morirà co. Però ti non morirà co, di che no, ma da corang le buon chita e pula e rinidican da che non vai.
1: Non mo pengawa nuan dom?
0: Nuan ke flo. Andai, menung maca bob sempre mo aja kuiban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mata age nuan ninga program jakok sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.